cura, gama, fancroi. Tenis suoi, tenis tai suoi. Tenis calcron, tu te explica.

Raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga, raga